0: Bona ascolta, hello?
1: Mm.
0: A ti a berba.
1: Puoi bere che adesso guarda.
0: Andà, puoi io.
1: Ma
0: lei ha il tienigo?
1: Ma lei ha il tienigo? Ma lei ha il tienigo?
0: Per a tegba.
1: Ma lei ha il tienigo? Ma lei ha il John Black, Angela.
0: Angela, John Black. Ok.
1: Ma lei ha il tienigo? Yeah, we